Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

native sings into a smoking gun!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Radio in Network.

delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo, il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta: anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le

Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più.

non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il riflusso, lo hanno abolito. Evaporato, sparito. Una andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido chewing

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Well, a good time to get a thimble, said an eye feel the wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Stai ascoltando Nova Radio,
4: Real Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di scontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te, ma che muoi, da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere fermo.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Dice che siamo stressati, in Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia vuoi l'ascoltare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report, Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di scontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. La situazione di perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sullo stretto di Hormuz, tornano a spingere in pur lieve rialzo le quotazioni degli energetici e fiaccano la chiusura settimanale dei mercati europei e anche gli andamenti a Wall Street. Milano cede 2 decimi, lo spread con i titoli tedeschi risale vicino agli 80 punti. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 3 italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

è teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Psicoradio,
1: la radio della mente.
2: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Cari psicoascoltatori e ascoltatrici, vi portiamo in viaggio in un luogo lontano e affascinante, il Giappone, per un'intervista davvero speciale a Francesco Pantò, che è uno psichiatra siciliano e forse l'unico italiano a esercitare questa professione in Giappone. Il percorso di Francesco è una storia di passione, iniziata a soli 10 anni, quando rimase affascinato da questa terra, dopo aver visto un documentario. Poi questo amore precoce lo ha guidato negli anni, portandolo a scegliere la facoltà di medicina a Roma e poi a specializzarsi in psichiatria con un focus speciale proprio sul fenomeno degli hikikomori. Una borsa di studio a 25 anni lo ha infine catapultato dall'altra parte del mondo, dove è riuscito a unire il suo sogno di praticare la psichiatria con l'amore per la cultura giapponese.
4: Il lavoro del dottor Pantò in Giappone è un lavoro particolare. Infatti ha messo a punto la terapia dell'animazione, che prevede l'uso di anime e di manga per agganciare i giovani e le giovani che sono in ritiro sociale.
5: Le musiche che sentirete nel corso di questa puntata sono state scelte proprio da Francesco Pantò.
6: Tu avrai avuto un'idea della psichiatria in Italia, no? Ma hai visto delle differenze grandi nella concezione proprio del disturbo psichico, della malattia e poi della cura della psichiatria?
7: Assolutamente sì, perché mentre ad esempio in Occidente, in Italia, ovviamente anche in America, abbiamo questa concezione dello psichiatra come una persona a cui si fa riferimento anche per migliorare la propria salute mentale, anche se non ci sono disagi gravissimi. In Giappone c'è questo retaggio del dopoguerra per cui solamente se si è in una condizione grave, e per il giapponese un po', diciamo, l'idea dello psichiatra è quella figura che cura la schizofrenia, quindi stiamo parlando di una malattia importante, no? Non c'è questa visione dello psichiatra come una persona che aumenta e migliora il mental health di una persona già normale, diciamo, quindi non c'è la visione del counseling. C'è una grande differenza innanzitutto di accesso, secondo me, alle cure psichiatriche e poi anche nel tipo di malattie che si possono incontrare. Io appunto mi occupo di psichiatria sociale. La psichiatria sociale e culturale praticamente ritiene, afferma, che ci sono delle sindromi che sono più comuni in un posto e in una cultura piuttosto che in un'altra, no? Ad esempio l'hikikomori stesso è un sintomo in realtà che è tipico in realtà della società giapponese, perché c'è questa pressione alla conformità per cui è più facile che una persona si trova talmente a disagio con la società che decide di non farne parte, anche se vediamo che in Italia l'hikikomori sta un attimino incominciando a prendere piede.

0: Dai tu la tua definizione di Hikikomori.
1: La definizione è una persona che per più di 6 mesi non ha nessun tipo di associazione sociale e relazionale fuori casa, quindi non appartiene a nessun posto lavorativo, non ha nessuna amicizia e non ha nessun desiderio di instaurare una relazione appunto al di là di quelle ad esempio online, no? Quindi in realtà è una forma di isolamento sociale, ma dal punto di vista relazionale, non tanto fisico, del fatto di una persona che non va fuori casa.
2: Volevo sapere l'età degli Hikikomori.
1: E spesso l'Hikikomori inizia proprio nell'età adolescenziale, quindi a livello appunto delle scuole medie o delle scuole superiori, perché c'è ad esempio un bullismo del ragazzino che si sente magari diverso. E siccome c'è questa pressione forte giapponese a essere performante a scuola con i voti, ma anche essere fisicamente ad esempio attraente, di essere bravo nell'educazione fisica, di essere anche avere molti amici, no? Quindi molte persone si incominciano a sentire questa pressione e ovviamente pensano di non essere all'altezza o vengono bullizzati e quindi si rinchiudono a casa, e spesso appunto l'Hikikomori inizia proprio con un rifiuto di andare a scuola. Però il problema è che poi, siccome cronicizza come patologia, quindi poi questi bambini diventano adulti, attualmente da un paio di anni nella società giapponese si parla di questo problema chiamato 50-80, che significa che l'Hikikomori ha 50 anni e i genitori dell'Hikikomori hanno 80 anni. Se i genitori di questi Hikikomori che hanno 80 anni tra poco appunto moriranno per una questione appunto inevitabile, chi si prenderà cura di questi Hikikomori ormai cinquantenni, quindi ormai sessantenni?
0: Leggevo che in realtà è un fenomeno economico anche molto pesante questo.
1: Sì, perché non ci sono abbastanza nascite che superano appunto le morti dei giapponesi. Ovviamente gli Hikikomori partono dalla tenera età, però appunto attraversano tutta l'età adulta, che è poi l'età in cui si lavora, e quindi ovviamente la forza lavoro viene meno. È una società che già sta perdendo forza lavoro perché sono tutti anziani, è un problema serio anche a livello economico.
2: Il governo sta facendo qualcosa per trovare una soluzione a questo problema?
1: Sì, in realtà il governo giapponese da questo punto di vista è molto attivo, però il problema è che si pensa dal punto di vista etico che non sia giusto essere troppo veementi nei confronti degli Hikikomori, nel senso di farli uscire fuori di casa. Infatti ci sono stati in passato dei casi in cui questi Hikikomori venivano portati contro la loro volontà in ospedale e poi sono state delle denunce. E quindi ora il governo in realtà è molto cauto, quindi sì, ci sono gli aiuti, infermieri, medici che vanno a casa a prendersi cura, e anche di aiuti per cercare di farli lavorare, però essendo che non si può forzare più di tanto, è difficile intervenire.

0: Ecco, parliamo ora di cura. Quindi, qual è la tua idea particolare di intervento o cura possibile?
1: Allora, io tramite appunto la ricerca ho messo a punto questo metodo che si chiama terapia dell'animazione e il concetto di base nasce dal considerare innanzitutto che gli omori, che quindi non hanno relazioni sociali, in realtà giovano dei film oppure degli anime oppure dei manga come un mezzo, uno strumento che in qualche modo può vicariare, quindi può prendere il posto delle interazioni sociali che non hanno. Perché se una persona è rinchiusa da 10 anni in casa, l'unica relazione che vede è quella dentro un film o dentro un anime piuttosto che un gioco. Quindi in realtà la mia idea è che, sfatando il mito che questi videogiochi e questi anime siano dannosi per loro, quindi vado appunto nella casa di un giovane Kikomori e questa persona ovviamente non riesce a aprirsi, non riesce a parlare di se stesso. Quindi io chiedo, ad esempio, quali sono le produzioni di anime o di film o di manga che questa persona ama intrattenersi, e da lì praticamente incomincia una forma di counseling, di psicoterapia che è mirata a far aprire quella persona, no? Ho avuto diversi risultati di persone che non erano capaci di aprirsi, nemmeno di dire cosa vogliono, di cosa hanno paura, in realtà aprirsi e parlarmi delle loro cose più intime.
2: State ascoltando l'intervista allo psichiatra siciliano Francesco Pantò, che da qualche anno lavora in Giappone.

0: Ho letto alcune interviste dove tu dici che, se ho capito bene, ti piacerebbe fare un ulteriore passo avanti e utilizzare un gioco dove è possibile visualizzare le emozioni del giocatore. È così?
1: Sì, quello che faccio ora è, come dire, operatore dipendente. Il mio sogno è quello di avere questo tipo di terapia, anima e terapia, che non sia dipendente da me o da un altro operatore. Quindi ho pensato appunto a un'applicazione, a un gioco che permettesse innanzitutto di avere questo tipo di scambio che ho detto prima, però usando ad esempio l'intelligenza artificiale, o anche senza arrivare all'intelligenza artificiale, c'è uno psicologo dietro lo schermo, però quello che vede il paziente è in realtà il suo personaggio preferito, quindi interagisce col suo personaggio preferito, poi in realtà fa terapia. E il fatto di quantificare e vedere un attimino le emozioni in realtà è qualcosa di molto fattibile con le tecnologie moderne, perché ci sono dei software che permettono, tramite l'analisi delle immagini, ad esempio, di vedere se si sta sorridendo, se si è tristi, quanto l'angolatura, no, dei muscoli facciali incide su quell'espressione, e quindi è possibile quantificare in realtà le emozioni.
2: Senti, ma l'idea di mettere in piedi una cura, in realtà allontanando gli esseri umani che circondano e ti aiutano nella cura, a me fa un po', sinceramente, venire un po' i brividi. Ho sempre pensato che quello che manca nella cura attuale è la presenza di persone che ascoltano.
1: Bisogna partire da un dato di fatto che, come dire, è incontrovertibile, cioè la società si sta digitalizzando, no? Quindi io da psichiatra penso, piuttosto che cercare di combattere questa digitalizzazione della società che è inevitabile, perché non proviamo a capire come usarla a nostro vantaggio? Perché non andiamo intanto a sviluppare uno strumento che comunque può essere positivo, anche se in una società che comunque tende ad allontanarci? Quindi in realtà non è tanto per sostituire la persona presente, quando la persona presente non c'è, almeno abbiamo uno strumento che può vicariare.
2: Questo mi consola, Lucia,
3: Sì,
2: prego.
3: la bilancia da che parte pende? Cioè, le tecnologie possono influire sul ritiro sociale o peggiorare determinate situazioni, dall'altra parte possono aiutare.
1: Io dico sempre che lo strumento tecnologico è uno strumento neutrale, quindi che non ha un valore etico di per se stesso, è un contenitore, e quindi sta a noi, in base all'uso che ne facciamo, far pendere questo ago della bilancia da una parte e dall'altra. In realtà ci sono un sacco di ricerche, anche qui è partito dal fatto di aver sentito sempre, ad esempio quando ero anche piccolo, no? Io giocando molto ai videogiochi, no? Però studiando anche al contempo, avendo anche amici, quando ad esempio i miei genitori, i miei nonni mi criticavano tantissimo perché giocavo, dicevo: ma se io sto esperendo delle emozioni positive da questa cosa, perché nella concezione comune necessariamente il videogioco è una cosa negativa? È possibile reperire assolutamente delle ricerche che affermano che, ad esempio, un videogioco violento causa violenza, ma un videogioco in realtà che è emozionalmente positivo, anche pro-sociale, in realtà aumenta i valori pro-sociali, no? Però secondo me quello che succede, almeno in Giappone, è che una persona isolata, non ha nessuno, però vedendo quel film, vedendo quell'anime, vedendo quel videogioco, è un po', si consola, prova un po' empatia, perché ci sono quelle relazioni, anche se fittizie, all'interno di quell'anime, di quel videogioco, che gli ricordano un po' le interazioni umane che vorrebbe, no? Secondo me, almeno nel contesto di Hikikomori, è positivo, e poi in generale dipende dall'uso che se ne fa e dal contenuto specifico.

0: Qual è la differenza tra il fenomeno degli hikikomori e quello invece del ritiro sociale?
1: La differenza che vedo io in realtà tra l'hikikomori e il ritiro sociale è più culturale, nel senso nelle cause, perché l'hikikomori è una forma di ritiro sociale però giapponese. E, essendo giapponese, le cause nel ritiro sociale di un hikikomori giapponese non sono, ad esempio, il fatto di essere dipendente da internet o piuttosto di avere, ad esempio, una malattia di base, ma nascono proprio da questa società che è opprimente. Quindi in Giappone ci sono delle deadline, no? Entro, che ne so, 18 anni bisogna entrare in una buonissima università, entro 24 bisogna essere laureati, entro 28 bisogna sposarsi, no? Ci sono queste pressioni sociali talmente forti che una persona che non è conforme, perché è diversa, perché ha un carattere diverso, perché non vuole esattamente quel percorso definito, si sente oppresso. Quindi secondo me questo è l'hikikomori nella sua essenza. Mentre il ritiro sociale, come è presente in Occidente, può avere una moltitudine di motivi che non dipendono necessariamente da questa pressione sociale. Ad esempio, in Italia c'è un problema economico, c'è un problema anche di disoccupazione, c'è anche questo problema culturale di vivere con i genitori fino a 30 anni. Quindi, in realtà, il ritiro sociale è un po' un fenomeno globale, mentre l'hikikomori, per le sue specificità, è più giapponese.
2: Allora, questo aspetto qui delle tecnologie è vero che ciascuno può farne quel che vuole, ma è anche vero che se una persona, per esempio, è fragile, a me sembra pericoloso il fatto che non sperimenti la vita reale, che non sperimenti quelle che sono proprio le relazioni con il corpo, per esempio, con i corpi.
1: Ma infatti la mia idea di tecnologia, l'uso che se ne fa della tecnologia è sempre qualcosa che poi alla fine ritorna alla realtà, quindi non deve essere una fuga dalla realtà fine a se stessa, ma deve avere poi un utilizzo finale nella realtà. Un esempio che faccio sempre io, penso che sia arrivato anche in Italia, Pokémon Go, che è quell'applicazione per cellulare che ti permette di giocare a Pokémon, però devi camminare per praticamente proseguire nel gioco, per proseguire, devi camminare nella vita reale, insomma, devi uscire fuori di casa. E in realtà ci sono stati dei dati, delle ricerche anche in Giappone, che hanno dimostrato che grazie a Pokémon Go un sacco di hikikomori sono riusciti per la prima volta a spendere molto tempo fuori casa. Quindi la mia idea di una tecnologia positiva è più quella tecnologia che un po' ti consola e ti protegge, però poi ti permette di anche ritornare alla realtà. Quindi questo è un dato. E poi l'idea in realtà ideale che mi aspetto io da questo gioco, da questa applicazione, è in realtà che dietro ci siano degli psicologi in carne e ossa, solo che poi il paziente vede come interfaccia il suo personaggio preferito. Quindi questa cosa che dici tu sul confronto, pure io la ritengo fondamentale, perché non deve essere una tecnologia che ci ovatta e ci ovviamente isola dalla realtà dicendoci tutto quello che vogliamo sentirci dire e basta, no? Deve essere anche un challenging e poi ci deve spingere a fare cose che non pensiamo di saper fare.

0: Esistono equivalenti di manicomi in Giappone?
1: Purtroppo a questa domanda devo rispondere con un sì. Io ho anche esperienza diretta perché ho lavorato per 3 anni in un manicomio. In Giappone vengono chiamati ospedali monoclinica, quindi ospedali psichiatrici, che significa che non c'è un altro reparto. Quindi sono ospedali che vengono costruiti molto fuori mano, perché quando sono stati costruiti anche 50 anni fa c'era questa idea, no? Che il malato psichiatrico andava isolato, c'è il reparto chiuso, quindi significa che le porte sono chiuse con le chiavi. E ovviamente la maggior parte della popolazione che vive in quell'ospedale sono pazienti schizofrenici, però la cosa triste è che ci sono molti anziani con la demenza senile che, siccome magari i familiari non vogliono tenere in casa, praticamente contro la loro volontà, perché c'è questa forma di ricovero forzato tipo il TSO, che un familiare può scegliere di fare al posto del genitore con la demenza senile. Quindi può dire: io decido che questa persona, mio padre, venga ricoverato, e una volta entrato quella persona non può più uscire con la propria volontà. Se non sbaglio, 5 anni fa c'è stato proprio un caso di uno straniero che ha avuto un episodio di schizofrenia. Era uno studente europeo, se non sbaglio, che è ricoverato in un manicomio giapponese, è stato praticamente costretto con questa contenzione fisica, non mi ricordo se una settimana, ed è morto di tromboembolia venosa, perché sappiamo che se siamo fermi, noi immobili, ovviamente si formano dei coaguli a livello del circolo, e quindi questo è stato uno scandalo grossissimo. E ora ovviamente la contenzione fisica in Giappone è molto severa, molto regolata, però purtroppo ancora esiste.
0: Tu sai che esiste anche in Italia e che c'è ancora una lotta in Italia di alcune associazioni per riuscire a eliminare la contenzione fisica, e che ci sono state anche qui persone adesso, e non stiamo parlando di secoli fa, che sono state uccise dalla contenzione, morte perché legate a un letto senza mangiare, senza bere, con 40 gradi.
1: La cosa interessante è che in realtà in Giappone gli psichiatri si rifanno molto alla legge Basaglia, cioè il sistema sanitario italiano, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, viene tenuto come modello di riferimento in realtà, perché appunto Basaglia ha chiuso i manicomi, anche se ovviamente esistono ancora casi di contenzione fisica, me ne rendo conto, però dal punto di vista del Giappone l'Italia rappresenta il modello ideale. Quindi io sento continuamente parlare in realtà di Basaglia, di Trieste, ci sono anche molti psichiatri giapponesi che vengono a Trieste per studiare il sistema sanitario italiano.
0: Sono venuti anche qui da noi un gruppo di giapponesi.

0: Volevo sapere se c'è una prevalenza maschile o femminile nell'essere colpiti dall'ikikomori e soprattutto quant'è la percentuale di persone che soffre di questa patologia.
1: Allora, in Giappone si parla di un numero praticamente pari a 60.000 persone, però in realtà il mio mentore, che si chiama Saito Tamaki, che in realtà è lo scopritore, l'inventore della parola Hikikomori, parla di un numero in realtà che è doppio, quindi 150.000 persone almeno. Per quanto riguarda invece la differenza di genere, direi assolutamente una prevalenza maschile, e questo perché proprio l'Hikikomori ha, come detto prima, questa uniformità sociale alla base, e spesso gli uomini sono quelli che sono messi più sotto pressione dal punto di vista soprattutto del matrimonio in Giappone. È un po' come l'Italia di 50 anni fa per alcuni aspetti. Un uomo per potersi sposare ha bisogno di dimostrare alla donna di avere questa indipendenza economica, di avere queste capacità di poter mantenere la famiglia. Quindi l'uomo è messo totalmente sotto pressione da questo punto di vista, che magari vuole fare una cosa, vuole fare un tipo di lavoro, che ad esempio freelance, che però non ha quella sicurezza economica, e quindi ovviamente si trova in una sorta di bivio, e lì si paralizza e ovviamente non riesce più a capire cosa fare della sua vita, e si richiude in casa.
2: Ecco i dati italiani sul fenomeno degli hikikomori.
3: Il CNR di Pisa nel 2023 ha condotto il primo studio nazionale sul tema, volto a fornire una stima quantitativa dell'isolamento volontario nella popolazione adolescente. Le proiezioni basate sulla ricerca ci parlano di circa 44.000 ragazze a livello nazionale, che si possono definire hikikomori, mentre circa 67.000 giovani sarebbero a grave rischio di diventarlo. La ricerca ha coinvolto un campione di oltre 12.000 studenti, rappresentativo della popolazione studentesca italiana fra i 15 e i 19 anni, e ha messo in luce che le differenze di genere si mostrano nella percezione del ritiro. I maschi sono la maggioranza fra i ritirati effettivi, ma le femmine si attribuiscono più facilmente la definizione di hikikomori. Le ragazze sono più propense al sonno, alla lettura e alla televisione, mentre i ragazzi al gaming online. La ricerca non ha preso in considerazione la fascia di giovani sopra i 19 anni, per cui è facilmente ipotizzabile che ragazzi e ragazze in ritiro volontario siano molti di più.
2: Io torno invece ai manicomi. Visto che gli psichiatri parlano del modello Basaglia, si pensa a un'eventuale chiusura di queste strutture?
1: Allora, in realtà sì, e infatti noi, lavorando in questo ospedale psichiatrico, mi sono reso conto col passare del tempo che le leggi giapponesi erano diventate molto più severe, non solo con la contenzione fisica, ma anche con il numero di giorni di degenza ospedaliera. Considera che i pazienti che vedevo io erano anche da 20 anni rinchiusi in quell'ospedale, no? Mentre proprio per svuotare gli ospedali psichiatrici, il governo giapponese ha iniziato questo movimento per iniziare, diciamo, a mettere un tetto al numero di giorni massimi di ospedalizzazione. Quindi ogni praticamente tot mese bisogna dimostrare che il paziente veramente necessita, dal punto di vista medico, di stare in ospedale. Ovviamente ancora siamo lontani, però c'è questo movimento che cerca di limitare le entrate dentro l'ospedale e di limitare i giorni di degenza.

0: Tu hai scritto anche un anime e l'hai scritto in giapponese.
1: È un po' la storia della mia vita e insomma l'abbiamo insieme a un'illustratrice, io ho scritto la storia, l'illustratrice, la mangaka come si chiama in giapponese, ha fatto i disegni. Diciamo il motivo per cui ho iniziato a scrivere in giapponese è che volevo veicolare un messaggio ai giapponesi, perché tra i libri che ho scritto, cioè ovviamente sono libri sulla terapia dell'animazione, ma c'è un libro in particolare che è stato il mio primo libro che parla della comunicazione in Giappone. Non so se ne avete mai sentito parlare, c'è una differenza tra diciamo la facciata e poi quello che si pensa veramente. E in giapponese la facciata viene chiamata tatemae, che significa appunto letteralmente facciata, e poi l'onne, che significa i veri sentimenti, no? Purtroppo, essendo che il Giappone è un paese che predige l'armonia sociale, spesso i propri sentimenti, quello che si pensa veramente, è bene tenerlo per sé. E questo secondo me crea disagio mentale perché poi si reprimono questi sentimenti, no? E siccome io ho esperito nella mia vita personale anche con i pazienti che questo reprimere questi sentimenti fa danno, volevo esprimere ai giapponesi, anche mettendo a paragone la nostra cultura italiana, che siamo molto più, come dire, aperti alla mano, l'importanza di esprimere i propri sentimenti.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio.

Oggi mi sei mancata, per questo ho mandato un segnale di fumo, ho abbracciato qualcuno, per fare pari con il mondo e farti avere la mia gentilezza, attraverso i baci offerti ad uno sconosciuto, o con un cane che incontri e ti lecca, ti fa un saluto.

Volersi bene e non sapere niente. E anche se non lo dico e non sono mai presente, lo stesso mi trovo a pensarti in certe parti del giorno, prima di addormentarmi. Quanti abbandoni c'hai sulla pelle, praticamente sempre abituata a una separazione, impegnata a dedicare le tue attenzioni.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
1: Un giorno riuscirò a sentire il silenzio, a capire le cose, a vederle.

Non so come spiegarti, guardami un momento e poggia le tue labbra sulle mie. Decidiamo come innamorarci e proviamo a non aver paura. Lo so, lo so, è dura anche per te, è il destino di chi l'ha vissuto. Non si impara ma si torna indietro.

0: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.
1: Time.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Ma è colpa a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per...

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore.

vince le elezioni, a chi somiglia la parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna chiama Terra, il vostro viaggio sonoro nella musica psichedelica. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura. Stiamo parlando di metamorfosi. Stiamo parlando di come un buco diventa farfalla. Stiamo parlando di come diventare una farfalla. Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

Questa sera una vera chicca per intenditori nella nostra rubrica Psycover. Direttamente dalla Scozia abbiamo una reinterpretazione di uno dei brani più famosi della surf music anni 60, ovvero Surfing USA dei Beach Boys. Sono infatti i Jesus and Mary Chain che provano a creare un collegamento tra il sole, la spiaggia, la California degli anni 60 e la fredda e post-industriale Scozia di fine anni 80. Il brano fa parte della raccolta di B-side rarità Barbet Wild Kisses, pubblicata nel 1988 dai Jesus and Mary Chain, che mantengono sia il testo che la melodia dell'originale, ma l'arrangiamento è fortemente reinterpretato, con chitarre ruvide e distorte e un'atmosfera molto più scura, tipica della band scozzese. Quindi, amici di Baseluna, proviamo a creare un ponte immaginario che unisce la surf music e il noise pop. Loro sono i Jesus and Mary Chain e ci ascoltiamo adesso sulle onde sonore di Nova Radio, Surfing USA.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.